Irorero. Irero. Irerero. Irerero. Irorero. Ero. Ero. Ero. Ero. I can't go any higher than that. Let's go down. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero. Ero.